0: Ciao Radio Manila, sono Damiano da Asti e vorrei ascoltare Wake Me Up When September Ends di Green Day. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessia da Torino e volevo richiederti Low di Lenny Kravitz. Un bacio e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, puoi mettermi Canzone d'amore di Joyer? Un saluto a Jessica.

0: Ciao, sono Francesco, vorrei ascoltare Radio Active degli Imagine Dragons, grazie e buona serata.
1: Radio Manila, si sente che ci sei!

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare una canzone dei Pinguini Tattici, una qualsiasi. Ciao, Nora da Novara.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.
2: Cosa

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Daniela da Collegno. Mi mettete per favore Mama non mama di Madame, la dedico alla mia Sonia. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Salve signorina Manila 9001, sono Beatrice, vorrei ascoltare i Jamiroquai con Little L.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Norma. Vorrei ascoltare Gelato al cioccolato di Pupo. Grazie.
1: Carissimi amici, io sono Pupo e vi dico che chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Io da

0: se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 3:02.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato 011-967-2445.

che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: Ciao Radio Manila, sono Dennis da Carmagnola e sono con Marta, Paolo, Francesco e Loredana. Ci mettereste Some Nights dei Fan? La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Michaela e Sherry. Se è possibile vorremmo ascoltare They Don't Care About Us di Michael Jackson.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: worked.
1: Resta in ascolto su Radio Manila. C'è una canzone per te. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001. Sempre con te.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao, posso ascoltare tra i Deep Pink? Grazie da Massimo.
1: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: quale vuole.
1: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i

Lucia, con un grandissimo abbraccio, saluto tutti i malilosi, in particolare saluto Daniela di Saluzzo, Margherita di Sandena, Gianni Panatè, Walter di Sommariva, il panettiere di None, e ricordo sempre chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

0: Resta in ascolto, su Radio Manila c'è una canzone per te.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 9001. Sempre con te.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Serafino da Sattena. Questa mattina vorrei ascoltare una canzone di Ultimo a vostro piacere e salutare mia figlia Jessica che parte, che va in Sardegna una settimana con la scuola. Grazie mille, chi ascolta Radio Manila è game over.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4.
2: Radio Manila. Nuovo singolo. Let's go.

0: Ciao signorina, mi faresti ascoltare Flash di Giuse Delizia? Grazie da Eleonora. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Come stai? Tutto bene? Stamattina avrei piacere di ascoltare Cascada con Every Time We Touch, la versione quella originale, se puoi. Ti ringrazio, ti auguro un buon sabato. Ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, come sempre un bacio a Elsa, Silvia, Margherita e Eleonora, un saluto a Gianni, Lino, Marco, Walter di Somariva, Walter di Non nelle famiglie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao!

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Per

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare a lei di Anna Oxa. Grazie. Ciao Dalino, un bacio alla signorina.
1: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, siamo Vale e Bono. Per il viaggio della speranza vorremmo ascoltare Tic Tac di Gabri Ponte e Salmo. Grazie.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, io sono Rebecca e sono qua con mia mamma Valeria. Vi ascoltiamo tutti i giorni e vorremmo chiedervi se potevate mettere "Ti scatterò una foto" di Tiziano Ferro. E ricordate, chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.
3: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo.

0: dire.
1: Ma signorina, buongiorno, come va? Tutto bene? Senti carissima, io stamattina ti devo chiedere il gatto e la volpe e lo dedichiamo tutti i malirosi. Saluto Margherita, il Clumba di Scovolante, Nino Paratè, Gianni Paratè Carmagnola, altri di San Maria Bosco e tutti quanti i malirosi. Salutiamo Maria Pettinatrice. E che dire, e chi non ascolta la Radio Maria è sempre super che muove. Ciao signorina, da Elsa Walter, non è paga te. Buon weekend a tutti.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001. Sempre con te.

0: la signorina Trovata Pantis Mareva, ma infatti voglio ascoltare perdutamente di Achille Lauro, salutare tutti i manager del lavoro, in particolare Gianni Patrica Magnola, Lino, Walter Selinone, Daniele Saluzzo, Magri Santa e me Prigorsun, Ciaparat.
1: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino? Sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 5 e un minuto.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
5: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro, quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
17: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
22: Siete le sorelle Owens?
23: Sì, se amiamo qualcuno muore.
22: Ma dai.
9: A settembre
23: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
23: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
27: Sono Owen.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
29: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
30: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
31: A me importa.
32: Coyote versus Acme.
33: Idiota!
32: Al cinema dal 2 settembre.
34: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina 9001, sono Lena da Carmagnole e sto andando a lavoro. Volevo chiederti per cortesia se mi potevi mettere e lo dico mi ami o mi odi. Vi auguro a tutti quanti un buon sabato e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, un bacio.

Ciao Radio Manila, siamo Agata e Agostino. Stiamo andando in vacanza in Francia. Ci potresti mettere Aicha di Cheb Khalid, o Allure on Dance di Stroma? Grazie mille.

0: Resta in ascolto su Radio Manila. C'è una canzone per te.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Alberto Panettiere di Sommariva. Oggi vorrei ascoltare una canzone a tua scelta di Rove. Un saluto a tutti i lavoratori, ma come sempre uno in particolare al maestro panettiere Walter.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

Buongiorno Radio Manila, sono Roberto da Verzuolo. Questa mattina sei già uscita, mi metteresti Great Expectation di Sienna Spiro. Se no, Dion Desil. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buon sabato.

0: tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001. Sempre con te.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno, buongiorno. Per cortesia mi fai ancora sentire Bonnie Tyler con It's a Heartache. La dedico a te tutti i manilosi, li saluto tutti, in particolare saluto Tiziana e Marco della pasticceria di Canelli, saluto anche Roberto Di Verzuolo e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Ciao Radio Manila, siamo Lisa e vorrei dedicare una canzone ad Agostino che guida. Puoi farci ascoltare qualcosa dei Red Hot Chili Peppers? Grazie e un saluto a tutti i manilosi.

0: Ciao, sono Walter Patrick. Insomma, arriva Patina, mi fai ancora ascoltare Perfect di Sheeran e Bocelli. Voglio dedicare a mia moglie Marisa e qua che lavora in questa gabbia di matti. Ciao signorina.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

Buongiornissimo Radio Manila, sono Monica da Venaria. Volevo ascoltare una canzone di Joliet, una a vostro piacimento. Volevo salutare tutti i manilosi, vi auguro un buon fine settimana e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao!

0: tutte.
1: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
3: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
2: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027 a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
4: Totac. Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Buongiorno signorina, per favore mi farete ascoltare Che tesoro che sei di Antonello Venditti. La dedico ai miei tre bellissimi nipotini, Edoardo, Riccardo e Beatrice, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ma buongiorno signorino 9001, buongiorno Manirosi, sono stordita 71, volevo augurarti quanti un buon sabato, direi che non ascoltare, maniere che muove. Guarda, come cantare, se è possibile mi piacerebbe ascoltare Rosso Fuoco di Mida. Ti ringrazio tantissimo, mando un mega bacione a te, alla mia di saluto e a tutti quelli che mi conoscono. Baci baci a tutti, ciao, buon weekend! E chi non ascolta rimanere che muove, ciao!
1: E ti scatterò una foto mentre parli tutta nuda, i capelli nel vuoto, e verrà un po' fuori fuoco.

0: ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, mi fai sentire Dynamite dei BTS. Grazie e buon weekend.
1: Radio Manila, falla suonare tu. Che sei?

0: Ciao Radio Manila, siamo Giulia, Davide e Carla in viaggio per le nostre vacanze al mare. Vorremmo ascoltare la stagione dell'amore di Battiato.
1: Radio Manila te le suona.

0: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
1: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
0: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
2: Totac. Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Ciao Radio Manila, sono Valeria di Ispra. Questa mattina vorrei ascoltare per favore Teddy Swims con Break Up in Reverse. Grazie mille, buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:01. Sport.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it.
6: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina Manila, sono Diego e vorrei sentire Counting Stars per favore. Grazie mille.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
4: Sì, ma sbrigati!
3: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
4: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
3: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
5: A tutto Gas. Con Già Gas.
3: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
6: Amel Amel, a Sommariva del Bosco, è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì, dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amel Amel, 20ª edizione, a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, sono Alberto, ti chiedo ancora Singapore da dedicarla a Valtteri il Trivella, grazie.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.
2: Non lo so come mai, ormai da un po' non fa.

Ciao Radio Manila, sono Andrea di Volvera. Volevo chiederti se potevi mettermi di Stefano Orazio Solo un brivido. Sto andando a vendemmiare, ad aiutare i miei genitori, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tu a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente anche in Italia, B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
3: Pensa, convenienza.
4: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixal.

0: matrice 19 lavaggi a 2,99 euro. CRAE, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: attento che si muore.
1: Ciao Radio Manila, sono Ilaria di Piosasco e vorrei sentire Next to Me degli Imagine Dragons, grazie mille.

0: Ciao signorina, vorrei sentire Beautiful Things per favore. Sono Giuseppe e sto andando a lavoro, grazie.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 8:02.
2: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Morgana e Matilde e volevamo ascoltare Sorry e scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari. Grazie.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over dai Pinguini Tattici Nucleari.

0: Ciao Radio Manila, sono Tiziana. Vorrei sentire tu cosa fai stasera di Noemi.
1: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over. Stare con

sentirti mai più. Buon sabato Radio Manila, ciao a tutti, sono Paolo da Biella. Mi metti per favore Madonna con Danzeteria? La dedico a te, a tutti gli ascoltatori, a tutti i biellesi, a tutti i marinosi in generale. Mi raccomando, oggi fate, passate insomma un buon sabato, ok? E soprattutto chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao ciao ciao ciao.

0: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Senza convenienza.
3: RAI. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. RAI, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
5: Domenica pomeriggio 6 settembre, degusta La Morra 2026. Nel centro storico, alla scoperta di La Morra attraverso vino, musica, sapori, arte e convivialità. Barolo, Nebbiolo, Barbera, Dolcetto e i freschissimi bianchi. Musica dal vivo con i Good Vibration. Info @cantinalamorra.com.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, sono Sergio e sto andando a una fiera con mia moglie e mia figlia. Voglio dedicargli una canzone e dirle che le voglio un mondo di bene. E anche a voi ve la dedico. Una qualsiasi, quella che volete voi, va bene? Ciao Radio Manila, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Buongiorno malinosi, buon sabato a tutti, sono Michael di Borgomanero. Oggi vorrei ascoltare La cura per me di Giorgia e se non fosse possibile, che è già passata, vorrei ascoltare Mente Rosmarino di Zucchero. Una buona giornata e un buon weekend a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: Dentro la mano una carezza sul viso.

0: Scott!
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
6: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Radio Manila, siamo Matilde e Morgana e vorremmo ascoltare L'amore non mi basta di Emma.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Chi è?
5: Controllo sicurezza sul lavoro.
4: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
6: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
7: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
8: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento.

0: quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: A Cambiano c'è un ingrediente che mette tutti d'accordo: la voglia di pomodoro. La Proloco Cambiano presenta la 49esima sagra del pomodoro costoluto il 5 e 6 settembre. Sabato 5, gran frittura di pesce e ABCD Band. Domenica 6, sfilata antichi mestieri, cena del pomodoro e orchestra Sonia De Castelli. Info prolococambiano.it o WhatsApp al 366-9802-787. 49esima sagra del pomodoro costoluto. Il 5 e 6 settembre a Cambiano. Viva il pomodoro!
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Manila 2001. Sempre con te.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Nora da Novara. Vorrei ascoltare la canzone di Shakira con Day Day. Grazie mille e buona giornata.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

sono il Gio. Volevo dedicare una canzone a mia figlia Ludovica, che questa mattina continua la preparazione per il nuovo campionato di pallavolo e quindi stiamo andando all'allenamento. Volevo dedicare una canzone qualsiasi di Shiva, e ricordatevi che chi non ascolta Radio Manila è fuori dal gioco.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis. Quanto costa ciò che

0: Ciao Radio Manila, è possibile ascoltare Spazio Tempo di Francesco Gabbani? Grazie, buona giornata da Jesse.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 9:04.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni ha festeggiato ieri a Bari alla kermesse organizzata da Fratelli d'Italia il traguardo tagliato dal suo governo, il più longevo della storia repubblicana. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare nella colla, ma non ho mollato e non intendo farlo ora, ha scandito dal palco la Premier, che in oltre un'ora di intervento ha rivendicato i risultati ottenuti dall'esecutivo in 4 anni. La stabilità è la nostra prima riforma. Con la nuova legge elettorale, stop ai ribaltoni e alle manovre di palazzo, ha rilanciato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
4: Ed è esattamente questa la ragione per la quale proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto, come vorrebbe fare il PD anche stavolta. Significa niente compromessi sulla pelle degli italiani.
3: Di segno opposto naturalmente il giudizio delle opposizioni. Mentre Meloni festeggia Bari, partono 2500 lettere di licenziamento destinate ai lavoratori dell'indotto ex Ilva, attacca la segretaria del PD Schlein. Da Meloni solo propaganda, l'affondo anche del leader 5 Stelle Conte.
5: Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere. Questo è il governo delle tasse, questo è il governo della propaganda.
3: Ucraina, ancora pesanti raid russi nella notte mentre si muove il fronte diplomatico su iniziativa americana. Parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO, afferma il presidente Trump, che sta inviando Witkoff e Kushner a Mosca e a Kiev con un piano di pace. Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne, che nonostante mezz'ora di tentativi per fermarlo si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello. Le forze dell'ordine erano accorse sul posto dopo la telefonata disperata al 112 dell'ex compagna Lorena Isceri, gettata dal cavalcavia. Dalla ricostruzione si apprende che l'uomo non aveva accettato la fine della loro relazione. Aveva paura di lui, ha raccontato in lacrime la mamma della vittima. Archiviata la giornata di relax, la nazionale femminile di pallavolo guidata da Velasco mette nel mirino la finale degli europei. Alle 18 a Istanbul le azzurre incrociano in semifinale la Polonia allenata dal CT italiano Stefano Lavarini. Sentiamo la capitana Anna Danesi.
6: Abbiamo scontrato la Polonia una 20 giorni fa in un torneo da loro e sicuramente non è la stessa squadra, perché adesso stanno giocando una buona pallavolo, hanno dei punti secondo me che potremo affrontare con maggior decisione, altri in cui andremo un attimo a limitarle, però si tratta di semifinali, quindi sono partite un po' a sé, un campionato a sé quello che inizia questo weekend. Noi ci arriviamo pronte, come ci arrivano sicuramente anche le altre squadre, poi si tratterà anche abbastanza di dettagli.
3: Nell'altra semifinale, sempre ad Istanbul, alle 15, le padroni di casa affrontano la Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Manila News.
7: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
8: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
9: Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiana.

0: Ciao Radio Manila, sono Jack da Ternate, provincia di Varese. Volevo dedicare sta canzone di Giovanotti a te, alla mia compagna Elisa, che mi sta seguendo con la macchina, che andiamo dal mio nipotino, che oggi ce lo coccoliamo tutto il giorno. A te di Giovanotti, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game, super game over. Ciao Radio Manila, grazie.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Dal 3 al 7 settembre a San Giglio, festa patronale di San Egidio. Luna Park, mercatino, ristoro, 5 serate musicali e tanto altro. Musica live, Vasco Collection, varietà, la sfida tra canzoni italiane e straniere, la discoteca del DJ Maurizio, pop rock con i Why Not, karaoke con Davide e Giusy. Domenica, mercatino, il country dei Wild Angels, giochi e le mostre a tema.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

Ciao Radio Manila, sono Diego da Collegno, volevo chiedere se per cortesia potete mettermi una canzone di Renato Zero a tuo piacere per iniziare un buon sabato. Buona giornata a tutti che non ascoltano Radio Manila, game over.

Ciao Radio Manila, sono Stefano da Valtarga. Mentre mi alleno in palestra vorrei ascoltare, se fosse possibile, DDFL 65. Aspetta che non me la ricordo più. Ah, ok, viaggio insieme a me, scusate. Auguro un buon weekend a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ragazzi, buon lavoro.

Ciao Radio Manila, siamo Francesca e... Volevamo ascoltare gli 883. In particolare, hanno ucciso l'uomo ragno. Stiamo andando a Zoom in piscina e chi non ascolta Radio Manila è... Game over. Baci baci.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Un buon sabato mattina agli ascoltatori, ben ritrovati in nostra compagnia. La circolazione si presenta scorrevole sui principali percorsi extraurbani regionali. Vi anticipiamo che domani, domenica 6 settembre, si svolge la podistica Trail dei Cinque Laghi, con partenza alle ore 7 da Ivrea. La gara si snoderà lungo la Serra Morenica, toccando i comuni di Andrate, Bollengo, Chiaverano e Montaldo d'Ora. Il termine della gara è previsto intorno alle 14 a Ivrea. Sono possibili deviazioni e chiusure lungo il percorso di gara. Con questo è tutto. Buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
9: Manila. Viabilità. Manila Box con la signorina Manila 9001.

Buongiorno signorina Manila 9001, sono Cristina di Torino. Buon sabato a te, a tutti i manilosi. Senti, questa mattina per favore mi metteresti mica Imagine Dragon con Bad Liar? La dedico a tutti i manilosi in ascolto, a chi non ascolta Radio Manila, e Game Over. Un abbraccio a Daniela.

Ma buon sabato, buon weekend Radio Manila, buon weekend ai tecnici che sono sempre operativi a Radio Manila, il cuore di Radio Manila. Volevo ascoltare Be My Lover della Bush, oppure Amore Disperato di Achille Lauro. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Un bacio da sbaglio.

0: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Totac. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
4: Dal 28 agosto al 6 settembre Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare. Programma completo su fieradelpeperone.it.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila siamo Gloria,
1: mamma Sara
2: e Stella con il cagnolino Viola.
0: E stiamo andando al mare a Ceriale e vorremmo richiedere
2: la canzone
0: Buon Vento di Jovanotti Alfa. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
3: Manila 2001, sempre con te.
4: Ed è un

0: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao Manila, vorremmo ascoltare Torna al mio paese di Serena Brancale. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Manila!
2: Saluti da Stefania,
1: Tommaso
2: e Diana.
3: Ah! La tua musica suona su Radio Manila.
4: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Mi sento

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 10 e 3 minuti.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, colto da malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Di Battista era ricoverato in gravi condizioni sull'isola caraibica, dove si era recato per realizzare alcuni reportage. A raggiungerlo per un consulto diretto sono stati due specialisti del Policlinico Gemelli. Emergono ancora dettagli sull'efferato femminicidio di Lorena Iscieri, avvenuto giovedì in Toscana. Si profila la premeditazione per Federico Vella, il 36enne che non aveva accettato la fine della loro relazione e che l'ha stordita, legata all'inchiusa nel portabagagli e infine gettata dal cavalcavia sulla 1 nell'area di Barberino del Mugello. Prima di suicidarsi, gettandosi dallo stesso cavalcavia, Vella ha mandato un sms alla madre della vittima, ha parlato al telefono con sua madre ammettendo il delitto. Sul cavalcavia ha parlato per almeno mezz'ora con gli agenti di polizia, che hanno cercato inutilmente di dissuaderlo. Gli agenti erano stati chiamati dalla stessa vittima, che era riuscita a telefonare dal portabagagli chiedendo disperatamente aiuto. Si cerca in provincia di Udine un 32enne che avrebbe aggredito e accoltellato a morte un uomo di origine marocchina che stava rincasando a Rive d'Arcano. Le indagini hanno permesso di ricostruire un possibile movente. L'omicida sarebbe un ex della sorella della vittima, una donna di 38 anni che 3 giorni prima era stata minacciata di morte dall'uomo davanti a testimoni sul luogo di lavoro. Un altro familiare aveva trovato l'auto pesantemente danneggiata. Quarta giornata dalla particolare intensità, la mostra del cinema di Venezia, che oggi vede il primo film italiano in concorso che segna il ritorno al Lido dopo 37 anni di Nanni Moretti. Presenta Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Fan in delirio già per i fratelli Noel e Liam Gallagher, che arrivano al red carpet per un documentario sulla reunion degli Oasis che ha portato al tour mondiale. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film in concorso, Prime Time di Lance Oppenheim, sulla storia vera di un giornalista cacciatore di pedofili. Ed è tutto, a più tardi.
0: Manila News.

0: Ciao Radio Manila, siamo Luca e Giulia e stiamo andando a Gardaland e volevamo chiederti se ci mettevi Vasco Rossi come nelle favole. Chi non ascolta Radio Manila è un game over, grazie.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

Buongiorno, buongiorno a tutti dalla Becchina, più operativa che mai anche di sabato. Oggi volevo fare gli auguri a uno speaker, al Davide Pomponi. Potresti mettermi tanti auguri dedicato tutto a lui. Saluti dalla Becchina e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Pensa, convenienza.
3: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Chi è?
5: Controllo sicurezza sul lavoro.
4: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
6: Tranquilla. Il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
7: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas. Via Borgone 15D a Torino.
8: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
4: Sì, ma sbrigati!
8: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
4: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
8: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
9: A tutto Gas! Con Giagas.
8: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
3: A Cambiano c'è un ingrediente che mette tutti d'accordo: la voglia di pomodoro. La Proloco Cambiano presenta la 49esima sagra del pomodoro costoluto il 5 e 6 settembre. Sabato 5, gran frittura di pesce e ABCD Band. Domenica 6, sfilata antichi mestieri, cena del pomodoro e orchestra Sonia De Castelli. Info prolococambiano.it o WhatsApp al 366 9802 787. 49esima sagra del pomodoro costoluto il 5 e 6 settembre a Cambiano. Viva il pomodoro!
10: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Manila siamo Sara,
1: Alessandro
2: e Bianca.
0: E stiamo andando a pattinare al palaghiaccio. Volevamo ascoltare...
2: In The End dei Linkin Park.
0: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!

0: Ciao Radio Manila, sono Giacomo e vorrei ascoltare Ordinary di Alex Warren.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ancora bentrovati all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo che domani dalle 7 alle 22 sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Con questo è tutto, buona giornata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.

Ciao Radio Manila, sono Manuela da Caluso, sono in macchina con mio bimbo Gele, in questo periodo è molto in fissa con la canzone Sherry Sherry Lady e se potresti farcela ascoltare ci farebbe molto piacere. Grazie e buona giornata a tutti. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao ciao!

0: Ciao Radio Manila, sono Nicoletta
1: e Manu
0: da Cuneo.
1: Oggi giornata Parco Avventura a Torino con i nostri bellissimi, i miei bellissimi nipoti, amici, e andremo a divertirci. Nel mentre però ti chiediamo se mi faresti ascoltare La Notte dei Modà oppure
0: Maladi.
1: E grazie chi non ascolta Radio Manila, Game Over, e buon weekend a tutti.
0: Ciao.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
1: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
2: sei game over.
0: Dai il volo.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it. Dal 3 al 7 settembre a San Giglio, festa patronale di San Egidio. Luna Park, mercatino, ristoro, 5 serate musicali e tanto altro. Musica live.

0: Disco Collection. Varietà, la sfida tra canzoni italiane e straniere. La discoteca del DJ Maurizio. Pop rock con i Why Not. Karaoke con Davide e Giusy. Domenica, Mercatino, il country dei Wild Angels. Giochi e le mostre a tema.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Peraltro lo vedo in sulla curiera che il navari mi ne avedei del film.
1: Ciao Radio Malina, sono Giovanna e ora sono dai nonni. Potreste mettere per cortesia una canzone La Isla Bonita di Madonna dedicata alla mia nonna? Chi non ascolta Radio Malina

Ciao Radio Manila, io sono Nicole di Polonghere e volevamo ascoltare io e mia mamma l'ultima canzone di Anna Pepe, perché siamo andati a comprare il regalo a mio papà e ora che andiamo a casa volevamo ascoltare proprio quella canzone lì. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 11 e 3 minuti.
3: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila 9001, sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Andrea e sto andando a fare un torneo a Varzo con mio papà e vorremmo ascoltare Cabana di Rama e, se non fosse possibile, Tu mi piaci tanto di Saif. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

Veneto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate.

Ciao Radio Manina, innanzitutto buon sabato a te, a tutti i maninosi in ascolto. Senti, oggi mi faresti ascoltare No Stress, anche se vabbè, sono stressata perché vado al lavoro, ma non importa, finirà anche oggi. Buon weekend, un bacio caro dalla mano bom bom. E chi non ascolta Radio Manina è uno straga in mover. Ciao ciao.

0: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Domenica pomeriggio 6 settembre, degusta La Morra 2026. Nel centro storico, alla scoperta di La Morra attraverso vino, musica, sapori, arte e convivialità. Barolo, Nebbiolo, Barbera, Dolcetto e i freschissimi bianchi. Musica dal vivo con i Good Vibration. info@cantinalamorra.com.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Buongiorno signorina 9001, sono Lorena Carmagnola e ho appena finito di lavorare. Volevo chiederti per cortesia se mi potevi mettere Marrakesh con Nessuna canzone d'amore. Vi auguro un buon sabato e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, un bacio!
1: Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fu, non nego più.

0: Buongiorno Radio Manila, qui Panettiere di Noi di Via Roma numero 26, e vorrei richiedere gentilmente una canzone, se
1: Brother Lowy, Talking.
0: Brother Lowy, Model Talking, ti ringraziamo e ne approfittiamo per salutare tutti i clienti, Irena. Tutti voi ascoltatori, Irena. E tutti gli amici che ci salutano sempre per radio. E che dire, chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila. Buon sabato a tutti i manilosi. Sono Irene e vorrei sentire i Coldplay con My Universe. Grazie mille.
1: Manila 2001. Sempre con te.

0: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Senza convenienza.
3: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Amella Mel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amella Mel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
7: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
8: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
7: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

Ciao Radio Manila, potete mettere qualcosa di Tony Boy per favore? Un saluto da Torino.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 12:01.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta, in un post sui social, dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'intervento del presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, filo conduttore degli incontri, l'agenda per l'Europa. Il prossimo allargamento all'Ucraina, alla Moldavia e ai Balcani occidentali rafforzerà ulteriormente l'Unione come attore geopolitico per la pace, la sicurezza e la prosperità, ha affermato Costa, che poi ha messo in guardia. Dobbiamo raggiungere un accordo sul bilancio della UE entro fine anno. Non si possono rischiare interruzione nei finanziamenti europei nel 2028. Arrivato a Cernobbio anche il leader di Futuro Nazionale Vannacci, che interviene in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, le prime parole del generale. Una presenza la sua che ha suscitato qualche polemica, in particolare da parte di Carlo Calenda, che in segno di protesta ha disertato il forum. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Una petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili americani vicino all'isola di Karg, situata a 25 km dalla costa della Repubblica Islamica, territorio cruciale per l'industria petrolifera di Teheran. Secondo media locali, sull'isola sono stati uditi diversi boati, ma non ci sarebbero morti. Proprio nei giorni scorsi Trump aveva dichiarato che l'isola di Karg era un obiettivo, dopo aver postato un video realizzato con l'intelligenza artificiale dell'isola distrutta. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta 2-7-0 dalla rumena Cirstea. Restano 2 italiani in corsa nello slam newyorkese. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Bloks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Manila News.

0: Ciao Radio Manila, siamo Erika
1: e Matteo
0: e volevamo chiedervi una canzone qualsiasi di Holly. E chi non ascolta Radio Manila
1: è game over! Buona giornata!
2: Tu che guardi per terra, io che guardo nel cielo, ti prometto che smetto. Tu sei tutta ad un pezzo, guardami sono a pezzo.

Ciao Radio Manila, sono Nicole. Stiamo andando a casa o non lo so, forse andiamo dagli amici o non lo so. Vorrei ascoltare Neon di Sfera e Basta. E chi non ascolta Radio Manila è un super game.

sono Giuliana. Stiamo rientrando da una fiera meravigliosa e volevo dedicare a mio marito e a mia figlia una canzone a vostro piacimento e dedicarla a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over!

0: Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: A Cambiano c'è un ingrediente che mette tutti d'accordo, la voglia di pomodoro. La Proloco Cambiano presenta la 49esima sagra del pomodoro costoluto, il 5 e 6 settembre. Sabato 5, gran frittura di pesce e ABCD Band. Domenica 6, sfilata antichi mestieri, cena del pomodoro e orchestra Sonia De Castelli. Info prolococambiano.it o WhatsApp al 366-9802-787. 49esima sagra del pomodoro costoluto. Il 5 e 6 settembre a Cambiano. Viva il pomodoro!
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Roda Manila, siamo Alessia
1: e Emanuela
2: e vorremmo ascoltare una qualsiasi canzone di Max Pezzali, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over! Ciao!

Sono Rebecca, vivo a Caselle Torinese. Per favore, posso ascoltare Golden?

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Dove sei? Sono mesi che sto digerendo una lettera che avrei voluto averti letto in tempo. E ti chiedo scusa se ti sto cantando e non scrivendo, ma la musica è la lingua con cui parlo meglio. Vorrei un mondo più sincero e con meno confini, invece di una società modello.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila 9001.

siamo Giulia e Vittoria e sto accompagnando Vittoria a fare il suo allenamento di golf alla Mandria. Riprendiamo con i nostri giri, i nostri viaggi di routine. E volevamo ascoltare Canzone d'amore di Joliet. Se non ascolti Radio Manila, sei gay over!

0: Radio Manila, siamo Ellen, Alice e Denise. Vorremmo ascoltare la canzone di Thunder. E chi non ascolta Radio Manila, un game over.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Oh, hi bitches, sono Letta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Senza convenienza.
3: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
7: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila te le suona quando vuoi.
9: Dime che ti è rimasto

0: Ciao Radio Manila, sono Francesco, potete mettere Pensa di Fabrizio Moro, grazie.
1: Radio Manila te le suona.

0: Ciao Radio Maniglia, siamo Matteo,
1: Erika
0: e volevamo richiedervi Fuori dal tunnel o una qualsiasi canzone di Caparezza. E chi non ascolta Radio Maniglia è game over!
2: Ciao, sono Caparezza, se volete ascoltare la mia musica la trovate anche su Radio Maniglia.

0: disco. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01. Sport.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it.
6: Solo nei migliori supermercati come Mercato.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza sulla diffusione di informazioni. In attesa di ulteriori aggiornamenti, la richiesta della associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Diplomazia in azione per cercare di fermare il conflitto tra Russia e Ucraina. Un jet privato con a bordo gli inviati americani Kushner e Witkoff è atterrato a Mosca. Domani dovrebbero far tappa a Kiev per incontrare Zelensky. L'amministrazione USA deve tener conto del campo. La situazione non sta evolvendo a favore di Kiev, frena il vice ministro degli esteri russo. Nella notte intanto ancora pesanti bombardamenti di Mosca in Ucraina. 4 morti e 5 feriti nella città di Kamiansk. Ora la cronaca: si rafforza l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, rapita, picchiata e chiusa nel bagagliaio prima di essere gettata dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Sentiamo Daniela Ubaldi.
9: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
10: Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante i tentativi di dissuasione si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 che collega Firenze a Bologna. Le forze dell'ordine sono accorse lì sulle tracce di una telefonata disperata al 112, quella dell'ex compagna Lorena Isceri. L'ha attesa nel garage di casa, stordita, legata e chiusa nel portabagagli prima di imboccare la 1. La donna è riuscita a telefonare per chiedere aiuto, ma l'ex ha fermato l'auto e l'ha gettata dal cavalcavia prima che potessero fermarlo.
8: Caro Carburanti, firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio, e anche oggi si registrano nuovi aumenti alla pompa. In un mese la benzina è salita di 5,5 centesimi al litro, 6,7 centesimi per il diesel. Calcio: col Como in vetta dopo il successo in casa del Genoa, la terza giornata di Serie A propone oggi 3 incontri. Complice la Champions League, sarà un sabato di sfide ad alta quota. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
11: Da Marassi il segnale della banda Fabregas è chiaro: condizione fisica straripante, tasso tecnico elevato, il Como c'è anche quest'anno. I lariani possono già pensare all'Ipsia, primo avversario di una Champions che ci consegna un sabato che, aperto alle 15 da Fiorentina Torino, chiama poi in causa le big. Alle 18 a San Siro si ripropone la sfida tra prima e seconda dello scorso anno. L'Inter, con lo scudetto sul petto, ospita il Napoli, reduce dal KO interno col Como. Alle 20:45 incrocio del cuore per Giampiero Gasperini. All'Olimpico la sua Roma, 8 gol in 2 gare senza subirne, riceve la sua ex Atalanta, guidata in panchina dall'ex laziale Sarri. Stesso orario domani per un'altra sfida che non ha bisogno di presentazioni: Juventus-Milan.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Manila News.

Ciao Radio Manila, sono Mattia da Gargallo. Oggi volevo chiedervi una canzone di Ultimo, Vieni nel mio cuore, e dedicarla al mio cuginetto Gabriel, che oggi compie 3 anni. Vi ringrazio, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Saluta!

0: Ciao Radio Manila!
1: Volevamo salutare nostra zia Roberta e suo marito Gabriele, che stanno tornando dalla crociera, e volevamo chiedere se potresti mettere
0: Purple Rain.
1: Ciao, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. I never meant to

0: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027 a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Totac. Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
4: Sì, ma sbrigati!
3: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
4: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
3: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
5: A tutto Gas. Con Giagas.
3: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
6: A Cambiano c'è un ingrediente che mette tutti d'accordo: la voglia di pomodoro. La Proloco Cambiano presenta la 49esima sagra del pomodoro costoluto il 5 e 6 settembre. Sabato 5, gran frittura di pesce e ABCD Band. Domenica 6, sfilata antichi mestieri, cena del pomodoro e orchestra Sonia De Castelli. Info prolococambiano.it o WhatsApp al 366 9802 787. 49esima sagra del pomodoro costoluto il 5 e 6 settembre a Cambiano. Viva il pomodoro!
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina, sono Caterina, mi piacerebbe ascoltare Polvere di H. Holly, la dedico a te e a tutti i manilosi e alla mia famiglia.
1: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri e come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Buongiorno Radio Manila, buongiorno signorina 9001, buon sabato e buon fine settimana a tutti i manilosi. Chiedo gentilmente il pezzo musicale Rhythmin of the Night, brano di Corona. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over, grazie.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
1: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
2: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sul raccordo Ivrea a Santhià fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta invece regolare. Con questo è tutto, buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità. Radio Manila telesuona quando vuoi.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole.

0: casa Manila.
1: Qui siamo Eleonora,
2: Daniel
1: e vorremmo ascoltare Dove si balla di Dargen D'Amico. E chi non ascolta Radio Manila è gay!

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: E c'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.
1: Ciao Radio Manila, sono Federico e sono in macchina con i miei nonni e che andiamo al mare. Intanto vorrei ascoltare La Testa Gira. Grazie, chi non ascolta Radio Manila, un super game over. Ciao!

pomeriggio, Radio Mania, sono Betty innamorato, un weekend di Manilosi. Io ve lo dico a una persona speciale, due respiri di Chiara Gagliazzo, e chi non ascolta Radio Mania è perché ti vanno anche i... Vabbè, Bettino, ciao!

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon pomeriggio. Continuate a richiedere la vostra canzone preferita nel weekend di Radio Manila. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi soprattutto audio. Augurando a tutti uno splendido sabato pomeriggio, vi aspetto numerosi e belli carichi. Un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Let's go.

Radio Manina, siamo Nicolò, Riccardo e Rossana. Stiamo andando alla gara di bici che dobbiamo gareggiare. E volevamo ascoltare La Costiera Amalfitana, se possibile. Grazie, ciao ciao.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Marta da Villanova. Sto andando in Trentino con la mia famiglia, vorrei ascoltare The First Time di Damiano David.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Pensa, convenienza.
3: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Amella Mel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amella Mel, 20ª edizione a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
6: Chi è?
7: Controllo sicurezza sul lavoro.
6: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
8: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
9: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Manila 2001.
12: Sempre con te.

0: Buongiorno Giulia, vorrei ascoltare La cura di Giorgia, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, siamo Fabio, Rosa, Maria e Carlo, stiamo andando alla fiera di Vicoforte, vorremmo ascoltare una canzone di Serena Brancale, Quando torni al tuo paese, non mi ricordo come si chiama, e la dedichiamo tutta a Maria la Capricciosa. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
3: Radio Manila te le suona.
4: Mi sento

0: Ciao Radio Manila, siamo Giulia e Rosa e ci siamo appena messe in viaggio per raggiungere Riccione per questo fine settimana e ci piacerebbe ascoltare Do You Really Want to Hurt Me dei Culture Club. E ringraziandovi e salutando tutti gli ascoltatori, ricordiamo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Ciao Radio Manila, sono Tito. Volevo mandare un bacino alla mia cucciola Viola che in questo momento sta facendo il puzzle dei Pokémon a casa mia. Mi raccomando amore, non fare casini. Volevo ascoltare Hotel California degli Eagles, un saluto a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao a tutti, vorrei tanto ascoltare una canzone di Gabri Ponte. Un saluto a tutti i manilosi da Jesse di Carignano.

0: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.
1: Ciao, sono Cecilia. Vengo da Torino. Vorrei la canzone I'm Good Blue. E chi non ascolta Radio Manila è Game On.

0: Rock, mercatino, ristoro, 5 serate musicali e tanto altro. Musica Live, Vasco Collection, varietà, la sfida tra canzoni italiane e straniere, la discoteca del DJ Maurizio, pop rock con i Why Not, karaoke con Davide e Giusy. Domenica, mercatino, il country dei Wild Angels, giochi e le mostre a tema. Domenica pomeriggio 6 settembre, degusta La Morra 2026. Nel centro storico, alla scoperta di La Morra attraverso vino, musica, sapori, arte e convivialità. Barolo, Nebbiolo, Barbera, Dolcetto e i freschissimi bianchi. Musica dal vivo con i Good Vibration. Info chiocciola cantinalamorra.com.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio. La

0: Manila, sono Omar e voglio ascoltare la canzone di Gali, Casa Mia. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Siria. Vorrei ascoltare.

0: Radio Manila, sono Nicola Sveva e stiamo andando al concerto dei
1: Me Contro Te.
0: Nei Me Contro Te.
1: E volevamo ascoltare la canzone.

0: Ciao Radio Maniera, sono Federico, volevo ascoltare Ballando sul mondo di Ligabue, e chi non ascolta Radio Maniera è un gay bover.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Maniera.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15:04.

0: disco. Ciao Radio Manila, siamo Barbara e Ivan di San Giorgio, stiamo scendendo dal Rocciamelone e vorremmo ascoltare Italo Disco dei The Colors. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao, sono Enzo di Alpignano. Potete mettermi Guardando la luna di Clementino e dedicarlo a quelle sfaccim di Luca e Marco che ci stanno portando a San Siro a vedere il grande Napoli.

0: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in Corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. Dal 3 al 7 settembre a San Giglio, festa patronale di San Egidio. Luna Park, mercatino, ristoro, 5 serate musicali e tanto altro. Musica live, Vasco Collection, varietà, la sfida tra canzoni italiane e straniere. La discoteca del DJ Maurizio, pop rock con i Why Not, karaoke con Davide e Giusy. Domenica, mercatino, il country dei Wild Angels, giochi e le mostre a tema.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: In diretta con la signorina Manila 9001.
6: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Giada. Mi fai ascoltare Ti sposerò perché di Eros Ramazzotti, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Silvia da Alba. Posso sentire Portami via di Fabrizio Moro?
1: Radio Manila te le suona.

anni che verranno, dai riflessi del passato perché torneranno, dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria. Tu portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande.

0: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
3: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Patrizia di Beinasco. Mi piacerebbe ascoltare Alexia con la canzone Me and You. E chi non ascolta Radio Manila, un game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, a tutti i manilosi. Sono Beppe e volevo ascoltare la canzone di Callum Scott, You Are The Reason. E la dedico a tutta la mia famiglia e soprattutto ad Angela e Giulia. Un abbraccio, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Ciao Radio Manila, posso richiedere per favore la canzone di Geolier, Canzone d'amore? Grazie mille Alessio da Alpignano. Ciao, sono Francesco, vorrei ascoltare Radio Active degli Imagine Dragons, buona giornata.
1: Bella Radio, sono Geolier, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
3: Senza convenienza.
4: Rai. Convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Dixan liquido lavatrice, 19 lavaggi a 2,99 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
5: Finalmente anche in Italia. B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda. Prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers. La bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il

0: non mancare. Programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Questo è rock.

0: Ciao Radio Manila, sono Debora di Borgo Manero e mi chiedevo se potevate farmi ascoltare a me e alle mie colleghe Thunderstruck degli AC/DC. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Aurora. Vorrei ascoltare Girls di The Kid Laroi. Grazie e buona giornata. Ciao Radio Manila, sono Giorgio. Volevo ascoltare Dillo alla Luna di Vasco Rossi.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

c'è qualcosa che non ti va. Dillo alla luna, può darsi che porti fortuna.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
2: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ma buona giornata, malinosi belli. Siamo Erika e
1: Adam, vorrei ascoltare
0: Parlar d'amore.
1: Parlar d'amore di Brescia.
0: E Saif.
1: E Saif.
0: E chi non ascolta Radio Manile Games?
1: Mover!
0: Mi raccomando, rimanete tutti lì.
1: Incollati.
0: Da dove chiamiamo? Da?
1: Cuneo. Ciao.
0: Bacio.
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
3: Ciao Radio Manila, siamo la famiglia Fazzone. Stiamo andando a Cirie e vorremmo ascoltare K-pop Demon Hunters. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.

Ciao Radio Manila, siamo Giada, Chiara, Federica e Francesca. Siamo in viaggio con la nostra sposa Elisa per il suo addio al nubilato. Potresti mettere Eccoti di Max Pezzali. Tanti auguri alla sposa.

0: Ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrei ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul.
1: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
2: Pensa, convenienza.
3: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte. Come Buitoni Bella Napoli la classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
4: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
5: Domenica pomeriggio 6 settembre, degusta La Morra 2026. Nel centro storico, alla scoperta di La Morra attraverso vino, musica, sapori, arte e convivialità. Barolo, Nebbiolo, Barbera, Dolcetto e i freschissimi bianchi. Musica dal vivo con i Good Vibration. Info chiocciola cantinalamorra.com.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao signorina 9001, sono Sara D'Avrà. Vorrei ascoltare Iris dei Goo Goo Dolls. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Lidia di Torino, vorrei ascoltare Cabana di Rama e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.
11: Manila 2001.
12: Sempre con te.
13: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Simone.
1: Vorremmo ascoltare Devastante di Olly, che mi ascolta Radio Manila e Super Game Over.
2: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buon pomeriggio Radio Manila, sono Antonella di Condove. Sto andando ad un matrimonio con mia madre e i miei fratelli. Volevo chiederti se potevi mettere una canzone di Sfera e Basta.
3: Radio Manila, Radio Manila, te le so-

0: Tutto su di me.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, sono Vittoria e vorrei ascoltare Dracula di Tame Impala. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
3: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Convenienza e sorpresa.

0: programma completo su fieradelpeperone.it.
1: Domenica pomeriggio 6 settembre, degusta La Morra 2026 nel centro storico, alla scoperta di La Morra attraverso vino, musica, sapori, arte e convivialità. Barolo, Nebbiolo, Barbera, Dolcetto e i freschissimi bianchi. Musica dal vivo con i Good Vibration. Info @cantinalamorra.com.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Ciao, sono Alessia. Puoi mettere nessuna di Luque. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila. Dal Baranzetto Giovanni voleva ascoltare una canzone di Anna Pepe.

0: Ciao Radio Manila, sono Mattia. Vorrei ascoltare Nikita di Elton John.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: La tua radio sempre.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie.
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
5: Couture dal 26 agosto al cinema.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui.
17: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
19: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
20: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
20: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
18: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
9: A settembre
22: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme.
31: Idiota!
30: Al cinema dal 2 settembre.
32: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
33: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
34: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
35: Sono le 17:04.
36: Sport. Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli i codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
37: Sono Gianmarco Tamberi.
38: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
37: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
38: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
36: Scopri di più su tuttincampo.it.
39: Sono nei migliori supermercati come Mercato.
40: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, siamo Paola e Francesca. Ci metti la graziosa di Quevedo, un bacio e buon sabato. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Manila, sono Fabrizio da Ivrea. Volevo ascoltare Sorry e Scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Poltrona alza persone con due motori elettrici a soli 590 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Totac. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Amella Mel, a Sommariva del Bosco, è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì, dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, spettacoli di magia. E si termina con una serata di ballo liscio. Amella Mel, 20ª edizione, a Sommariva del Bosco. Programma completo sul sito del comune e sui social.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: In diretta con la signorina Manila 9001.
7: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao signorina 9001, sono Anna da Pianezza. Potresti mettermi like a prayer di Madonna. Buona giornata a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buon pomeriggio Manila, sono Luca. Vorrei chiedervi la bicicletta di Shakira. Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
2: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
3: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box Weekend.

0: Ciao signorina Manila, sono Simona. Vorrei ascoltare Su di noi di Pupo, grazie e buona serata. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, sono Evalinda Biella. Vorrei dedicare a mio marito la canzone di Martin Garrix ed Ed Sheeran.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: dire.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, sono Beppe da Novara, un saluto a tutti i manilosi, vi do un abbraccio e vi auguro un buon weekend a tutti. Volevo ordinare il duetto di Meghan Trainor con Charlie Puth e non mi ricordo il titolo della canzone, perdonatemi, però la dedico a mia moglie Angela e a mia figlia Giulia, e chi non ascolta Radio Manila è un super game mover.
3: Ciao Radio Manila, siamo Simona e
4: Raffaele
3: e vorremmo ascoltare
4: Marmellata
3: di Cesare Cremonini, e chi non ascolta Radio Manila,
4: zero zucchero e game over.
5: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
6: Let's go.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Chi è?
4: Controllo sicurezza sul lavoro.
3: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
5: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
6: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas.

0: Cambiano. Viva il pomodoro!
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Maggio, signorina Manila 2001, sono Francesco da Rivalta. Mi sto facendo una passeggiata pomeridiana e mi piacerebbe ascoltare il brano di Richenel, Dance Around the World. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila, un super game over, buon pomeriggio.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, mi metti per favore Cuore rotto di Tiziano Ferro. Grazie Mary.
2: Radio Manila te le suona. Avevo

0: Ciao Radio Manila, sono Anastasia di Moncalieri. Vorrei ascoltare I Will Let You Go di Jim Morrison per mia mamma. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 18:01.
3: Radio Manila. Nuovo singolo. Let's go.

Ciao signorina 9001, vorrei dedicare The Power of Love dei Frankie Goes to Hollywood a Margherita con amore, salvo da Mirafiori Sud. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Ilaria. Mi piacerebbe ascoltare Normal dei BTS.

0: Ciao, sono Serena Autieri. Guarda che se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over, eh? Un abbraccio.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it. Dal 3 al 7 settembre a San Giglio, festa patronale di San Egidio. Luna Park, mercatino, ristoro, 5 serate musicali e tanto altro. Musica live, Vasco Collection, varietà, la sfida tra canzoni italiane e straniere, la discoteca del DJ Maurizio, pop rock con i Why Not, karaoke con Davide e Giusy. Domenica, mercatino, il country dei Wild Angels, giochi e le mostre a tema.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Rene Vanilla, siamo Francesca e
1: Lorenzo.
0: Stiamo tornando dalla piscina di Zoom. Vorremmo sentire degli 883 hanno ucciso l'uomo ragno. E chi non ascolta la Radio Manila è game over. Baci baci.
2: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao.

0: la domenica.
1: Ciao Radio Manina, siamo Noemi,
2: Vittoria
3: e Stefano.
2: E vorremmo chiedere
3: quando?
2: E torna nel mio paese che
3: di Serena
2: Brancale
3: e chi?
2: No, io lo chiamo la nostra Supeleo, la nostra nonna Fos, che è a casa con i nonni, e la chiama la nostra,
4: e chi non ascolta la Manina
2: è Super Game Over.
3: Ciao,
5: ciao Radio Manila. Sono Marika dalla Val di Susa. Vorrei dedicare questa canzone al mio amato Charles, dice che gli ricorda me. Che fastidio, brano di Dito nella piaga.
6: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.
1: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Radio Manila siamo Vilma, Cristian, Ilaria. Volevamo fare una dedica ai Skibidi Bobbi, che dicendole che stiamo arrivando, e volevamo richiedere la canzone Sherry Sherry Lady, perché chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, mi chiamo Rebecca, posso ascoltare a Cusi? Sarà per sempre sì.
2: Di Santa Vinci?
1: Di Santa Vinci.

0: così.
1: Ciao Radio Manila, sono Giorgia in macchina con la mia famiglia. Volevo chiederti se mi metti Danza Kuduro.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Marisol, sono appena uscita da Manga e vorrei ascoltare Neon di Sfera Ebbasta e Shiva. Chi non ascolta Radio Manila, super game over. Ciao!
1: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Chi è?
3: Controllo sicurezza sul lavoro.
2: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
4: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
5: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
6: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
7: Convenienza e sorriso sono di casa. Quattro lettere.
8: Pensa, convenienza.
6: Rai, convenienza come quella del nostro sottocosto. Fino al 12 settembre ti aspettiamo con tante fantastiche offerte, come Buitoni Bella Napoli La Classica da 650 grammi a 2,49 euro. Rai, nel cuore dell'Italia. Operazione valida nei punti vendita aderenti che espongono il materiale di comunicazione.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, sono Valentina di Moncalieri. Volevo ascoltare Comuni Immortali di Achille Lauro. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Lucia da Venezia. Volevo chiedervi la nit degli Stray Kids. Ciao signorina 9001, sono Vita. Mi faresti ascoltare 5 giorni di Zarrillo? Un bacio grande.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19:02.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao, sono Vincenzo
2: e Concetta, volevamo ascoltare
1: Billie Jean,
2: Michael Jackson. Noi andiamo
1: a Chiavari e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Direzione mare, ciao.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Giorgia. Volevo chiederti Sangua di Kadilisa, se non fosse possibile una canzone delle Blackpink. Grazie mille.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

Buonasera signorina No 1001, sono Tiziana qua di Villanova. Volevo chiederti se mi facevi ascoltare l'ultima canzone di Gigi D'Alessio. La dedico a te, a tutti i tuoi colleghi e a mia sorella che piace tanto. Augurando a tutti un buon fine settimana, sappiamo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina No 1001.

0: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Cambiano c'è un ingrediente che mette tutti d'accordo: la voglia di pomodoro. La Proloco Cambiano presenta la 49esima sagra del pomodoro costoluto il 5 e 6 settembre. Sabato 5, gran frittura di pesce e ABCD Band. Domenica 6, sfilata antichi mestieri, cena del pomodoro e orchestra Sonia De Castelli. Info prolococambiano.it o WhatsApp al 366-9802-787. 49esima sagra del pomodoro costoluto. Il 5 e 6 settembre a Cambiano. Viva il pomodoro!
2: Domenica pomeriggio 6 settembre, degusta La Morra 2026 nel centro storico, alla scoperta di La Morra attraverso vino, musica, sapori, arte e convivialità. Barolo, Nebbiolo, Barbera, Dolcetto e i freschissimi bianchi. Musica dal vivo con i Good Vibration. Info @cantinalamorra.com.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila Boss, estate con noi!

Ciao Radio Maniglia, sono Angela. Chiamo da Piedimulera, stiamo andando a Torino. Volevo dedicare la canzone al mio amore Carmine, la canzone di Franco Simone, Lascia che sia respiro, qualcosa del genere. Chi non ascolta Radio Maniglia, è Game Over.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

0: Manila Box Weekend.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che domani dalle 7 alle 22 sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.
0: Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
9: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita. La

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao Radio Manila, siamo Eva e Marty, e vorremmo ascoltare una canzone di Travis Scott. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Buongiorno a tutti i manilosi, Gianni da Torino, mi metteresti Marianella di Merck & Cremont.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao Manila, sono Alice da Cuneo in macchina con papà e mamma e c'è anche Susi. Stiamo andando di nuovo a Cervere a vedere Alberto Angela.
1: Bello.
0: E vorrei ascoltare una canzone di Capaldi. E chi non ascolta Manila...

0: Ciao, sono H7, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Chi è?
2: Controllo sicurezza sul lavoro.
1: Hai sentito? Rieccoli. Non è che questa volta chiudono l'azienda e ci mandano a casa?
3: Tranquilla, il capo aveva già chiamato Firmitas. Siamo in regola con la sicurezza sul lavoro.
4: E tu lo sapevi che la legge obbliga gli ispettori a sospendere la tua attività se non sei in regola con la sicurezza sul lavoro? Con Firmitas rischi zero. Contatta Firmitas, via Borgone 15D a Torino.
5: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
6: Angolare 5 posti in 10 rate da 99 euro.
5: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
7: Totac. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
8: Amella Mel a Sommariva del Bosco è alla 20ª edizione. Da giovedì 10 a sabato 12 settembre, eventi benefici e serate musicali, con la novità della cena del giovedì dove il miele incontra la carne. Domenica 13 al mattino, apertura degli stand. A pomeriggio, show cooking, analisi sensoriale, mostre, concerti, sp-

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Milena. Mi fai ascoltare Titi Me Pregunto di Bad Bunny? Grazie.

0: app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Dal 3 al 16 settembre da Mercato trovi la convenienza migliore dell'anno. Tanti prodotti di qualità scontati del 50% per una spesa più leggera ogni giorno. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Manila. Nuovo singolo. Let's go.

0: Ciao carissima signorina, sono Maria, voglio ascoltare Tiziano Ferro con Troppo Buono. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Pietro e vorrei ascoltare If I Lose Myself, The One Republic, e augurare a tutti una buona giornata. Ciao!

Ciao Radio Manina, sono Giacomo da Prea e vorrei ascoltare J-Ax Ippiao. E chi non ascolta Radio Manina, super game over. Go.

0: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Il tempo di farmi una doccia, poi usciamo, ok?
1: Sì, ma sbrigati!
3: Quanto ci vuole per far arrivare quest'acqua calda?
1: Le caldaie hanno bisogno di manutenzione.
4: Già Gas, specialisti della manutenzione programmata. Assistenza caldaie, climatizzatori, scaldabagni e boiler. Gestione condomini e vendita ricambi originali. Autorizzati dai più grandi marchi del settore. Forniture, installazioni e tutte le info sui bonus statali.
5: A tutto Gas. Con Già Gas.
4: Via Nicolò Barberis 5 Torino. Giagas.com.
6: Domenica pomeriggio 6 settembre, degusta La Morra 2026. Nel centro storico, alla scoperta di La Morra attraverso vino, musica, sapori, arte e convivialità. Barolo, Nebbiolo, Barbera, Dolcetto e i freschissimi bianchi. Musica dal vivo con i Good Vibration. Info chiocciola cantinalamorra.com.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila 2001, sempre con te.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Mario, vorrei dedicare una canzone per te di Vasco Rossi all'amore della mia vita. E chi non ascolta Radio Manila è Game Mova.
2: Una canzone per te.

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le notizie di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: compleanno di mia suocera. Mi metti la ragazza più bella del mondo di Rockhand? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, game over.
1: Ciao a tutti, sono Rocchino, Rocco Hunt, e se non ascolti Radio Manila sei game over. Dicono

0: rock, mercatino, ristoro, 5 serate musicali e tanto altro. Musica live, Vasco Collection, varietà, la sfida tra canzoni italiane e straniere, la discoteca del DJ Maurizio, pop rock con i Why Not, karaoke con Davide e Giusy, domenica, mercatino, il country dei Wild Angels, giochi e le mostre a tema.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, sono Fabio. Mi puoi mettere in bianco e nero di Carmen Consoli?
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, sono Arianna, vorrei ascoltare Wonderwall degli Oasis, grazie.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 21:03.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato 011-967-2445.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, sono Sara e vorrei ascoltare una canzone di DJ Matrix, e chi non ascolta Radio Manila è

0: essere.
1: Ciao carissima signorina, se riesci mi fai ascoltare Biagio Antonacci con Iris. Sono Maria.
2: Ciao a tutti, sono Biagio Antonacci e mi raccomando, se non ascolti Radio Manila sei game over, ma anche se non ascolti Antonacci sei game over. Occhio.

0: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Sofia e vorrei ascoltare una qualsiasi canzone di Silent Bomb.

0: Ciao Radio Manila, sono Alice e vorrei ascoltare Mama non Mama di Madam, e se NM fosse possibile va bene Cattive abitudini di Cola Pesce e Salmo. Ciao, siamo Rosa e Giulia, questa sera ci piacerebbe ascoltare Esche Tu Mem di Maitra James, grazie e buon proseguimento di serata.
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Manila Box Weekend.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Via Vita. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
3: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao carissima signorina, se riesci mi fai ascoltare i Pet Shop Boys con It's a Sin, oppure Adam May con What is Love.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci!
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà. Al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano letto con materasso alto in 10 rate da 89 euro.
1: Divani Totac. Finanziamenti anche senza busta paga. Consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Totac. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Manila 2001. Sempre con te.
6: Ciao, sono Sara. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Alessia. Puoi mettere Atlantide di Sara Toscano. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Gigi da Torino. Pizzificio Leuman di Grugliasco. Volevo dedicare questa canzone alla mia responsabile Alessia. Sciogli le trecce ai cavalli di Umberto Balsamo. E chi mi ascolta Radio Manila è game over. Grazie.

0: Se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22:01.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i

0: Edoardo
1: e Filippo
0: e stiamo tornando dalle vacanze
1: e in questo lungo viaggio vogliamo ascoltare Andiamo a comandare di Flavio Vatti e chi non ascolta Radio Manila è un super mega game over. Ciao.
2: Ma guardi, signor Vazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buonasera signorina Manila, vorremmo ascoltare Comete di Stoccolma. Grazie.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Facciamo a metà? Da Divani Totac in questi giorni tu paghi la metà, al resto ci pensiamo noi. Divani, poltrone relax, materassi, tutto con sconti fino al 50%.
2: Divano con due relax elettrici in 10 rate da 99 euro.
1: Divani Totac, finanziamenti anche senza busta paga, consegne veloci, prima rata anche nel 2027. A Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Facciamo a metà?
3: Totac. Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Davide da Moncalieri. Posso chiedervi bottiglie privé di Sfera e basta.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila. Stiamo rientrando da Montrò dopo aver festeggiato gli 80 del grandissimo Freddie Mercury. Una giornata meravigliosa grazie a Leonardo. Vorrei sentire il Nuedo.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Gianluca da Moncalieri. Posso chiedervi Cuore e Vento dei Modà?

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, mi metti Lucio Dalla con La Sera dei Miracoli. Grazie, Dora.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

e bevere, da passare in centomila in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

0: Ciao, sono Paola Turci, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340 233

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Zaira di Moncalieri e oggi vorrei ascoltare I Romantici di Tommaso Paradiso. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over!

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: incredibile.
1: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutto il weekend, tutti i weekend.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 23.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Ciao Manila, volevo ascoltare I Failures Myself, The War Republic. Ti auguro buona serata a tutti. Ciao!

0: Ciao Radio Manina, sono Sveva e Nicole.
1: Volevamo ascoltare
2: dai di Shakira.
3: E chi non ascolta Radio Manina è super game over. Ciao.
4: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina Manila, sono Simona. Vorrei ascoltare Sarà perché ti amo dei ricchi e poveri. Grazie.

0: Ciao, sono Alessandro Canino e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre, Carmagnola si accende con la Fiera Nazionale del Peperone. Oltre 300 stand, show cooking, street food e grandiosi spettacoli. E sul palco del Foro Festival, Levante, Pablo Trincia, Maurizio Battista, Steph Barnes, K-pop e tantissimi altri. Non mancare! Programma completo su fieradelpeperone.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Asia e vorrei ascoltare Muchacha di Anna Tatangelo, se fosse possibile.

0: Ciao Radio Manila, siamo Virginia,
1: Francesca,
0: Elena,
2: Chiara
0: e volevamo chiederti di mettere Wonderwall degli Oasis. Chi non ascolta Radio Manila
3: è game over!
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, siamo Gloria e Michael. Puoi farci ascoltare la danza delle streghe di Gabri Ponte? Grazie.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta.

0: Ciao, sono Gian Maria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Marta. Puoi mettere La Copa della Vida di Ricky Martin? Grazie.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.
2: Radio Manila. Nuovo singolo.
4: Let's go.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, sono Matteo, vorrei ascoltare Billie Jean di Michael Jackson. Grazie e buonanotte a tutti.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, vorrei ascoltare 100 messaggi di Lazza. Grazie, Guglie.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

Ciao Radio Manila, sono Diego da Torino. Vorremmo ascoltare la canzone dei The Colors, Rolling Stones. Una richiesta di mia nipote Alessandra, la mia pacioccona. E chi non ascolta Radio Manila è un super.

0: one for me.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina Manila, sono Reggiane e vorrei dedicare Vieni nel mio cuore di ultimo al mio amico Mauro.

0: se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Salve signorina Manila, sono Max da Aosta. Mi piacerebbe ascoltare Electric Barbarella dei Duran Duran.

0: Ciao Radio Mamma, siamo Ettore,
1: Alice,
2: Gabriele,
0: da Torino. Volevamo ascoltare Benedetto e ti amo di Sara Toscano. Grazie che non ascolta Radio Manila, è un super... Okay.

Ciao Radio Manila, sono Jessica e volevo salutare la mia amica Valeria che sta guidando davanti a me con una canzone di Cesare Cremonini, direi la nuova stella del Broadway. Ciao! E chi non ascolta Radio Manila è game over!

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

sono Natalia, vorrei ascoltare un nuovo singolo di Angelina Mangoriette con Bella Vita, se non fosse possibile un nuovo singolo di Marika Jan con È detto tra di noi, che non ascolto nemmeno Game Over.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Luca. Sono in macchina con la mia ragazza, vorremmo sentire Blue di Tedua o se non c'è un'altra canzone di Tedua.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: È 1:01.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con la signorina Manila 9001.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Christian, puoi farmi ascoltare a denti stretti dei Litfiba. Grazie, buona serata.

0: Mi viene da recantare il lancio dall'assolo sempre.
1: Ragazzacci e ragazzacce, questa è Radio Manila e io sono il Pieraccio Pelù vostro. Ciao.
2: Ciao Radio Manila, sono Carla. Sto andando all'aeroporto Malpensa e potresti farmi ascoltare Ballando al buio degli Stadio? Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

Ciao Radio Manila, qui sta succedendo qualcosa e io ho paura. Perché? Perché, oddio, c'è una persona che mi sta seguendo e non è una persona comune. Mi fai ascoltare Chill of Affair, Guts Nevada. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Camilla, Letizia e Angelica e stiamo tornando a casa. Potresti farci ascoltare Chest La Vie di Khalid? Grazie.

0: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, volevo dedicare Ginza DJ Balvin ai miei amici qui in macchina, per scatenarci un po', grazie mille.

La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, stiamo tornando da una festa. Siamo in macchina, ci puoi mettere Macherie di DJ Antonie? Grazie, un saluto a tutti ma soprattutto a Davide.

Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
2: Mi sento fortunata.
3: Il premio Oscar Angelina Jolie?
4: Ho il risultato della sua biopsia.
3: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
2: Non so come dirlo a mia figlia.
5: Metta la sua vita in pausa per un po'.
3: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
6: Non gliela daremo vinta.
3: Couture, dal 26 agosto, al cinema. Quest'estate.
7: È un dinosauro, quello.
8: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
14: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
15: Penso che non sia semplicemente una macchina.
13: Può un vuoto essere colmato?
16: Rimandalo indietro.
17: Te lo fa ricordare ogni giorno.
13: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
15: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
13: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
18: Siete le sorelle Owens?
19: Sì, se amiamo qualcuno muore.
18: Ma dai.
3: A settembre
19: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
19: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
22: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
23: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
24: Odio questa notte.
23: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
25: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
26: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
27: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
28: A me importa.
29: Coyote versus Acme.
30: Idiota!
29: Al cinema dal 2 settembre.
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.